0: spaccare come le Kurt con una ritne però sciolta a Nadina.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Al daw kolla li fuori se baqaw jitnikru jishti u xaħġu jisfim bottom il-barra mis-sodda aħna dejjem naħsbu biex ikonna il-Mood Booster. Illum għanna lil Jackie Wilson.